cose, potrei dare al tuo coscio, perché un po' sei felice, ma se tornerà, vuole ogni cose, potrei dare al tuo coscio, perché.